like dancing.

summer.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: M2O DJ Time.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: M2O DJ Time.

0: Finisce qua il DJ Time in the Mix.
1: Torniamo domani.
0: Domani?
1: DJ Time in the Mix con Molella, Fargetta e Prezioso.
2: In FM Lab su mro.it.
3: Buongiorno, buongiorno, sono le 7 precise. Buon sabato mattina a tutti. La senti l'acqua, splash. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 11, treno stop.
2: M2O, suona così.

0: Ecco, non mi guarderò indietro, ma è giusto così, ma lascia perdere. Se stavi in questo momento magari pensando, ma dovrei tornare? No, no, no, no, non tornare sui tuoi passi, lascia stare. Lascia stare, siediti, chiuditi in una stanza, aspetta che ti passa. Buongiorno alle 7:08 di questo sabato mattina, io sono Isabella, state ascoltando M2O. Spero tutto bene lì fuori, mi sembra di sì, da quello che leggo al 342-6543-210.
1: Buongiorno Isabella, buongiorno. Francesco da Firenze.
0: Ciao Francesco, buongiorno.
1: Fare la vagabonda,
0: certo,
1: ci fai un po' di compagnia?
0: Assolutamente. Ma certo, vai che c'è la novità subito.
2: M2O

nuova, quella di quest'ora delle 7:11 del mattino degli Swedish House Mafia, Lickly, Happiness is so sad. Era la M2 Hot su M2O.

Bene, il nostro numero 342-6543-210. Se sei fortunato o fortunata oggi, ti porti a casa, come ogni giorno, i nostri gadget, compreso il parasole ambitissimo di M2A. Subito, Over You, Saram J.

Maladie è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O in questo sabato mattina 7:21. Buongiorno, io sono Isabella, oggi stiamo insieme fino alle 11. Certo che ci sarà il Play With Us, quindi orecchie aperte perché qualcuno si porta a casa i nostri gadget, e orecchie aperte anche per 1212 da lunedì al giovedì alle 23.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
4: ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49€, ci basta il nostro suono preferito.
5: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Dracula alle 7:28, anzi 29 proprio in questo momento. Buon sabato mattina a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11 qui su M2O 342-6543-210 il nostro numero. Se siete fortunati e lo utilizzerete nel momento giusto, i più fortunati si portano a casa i nostri gadget. Buongiorno, buongiorno anche a Filomena che ci scrive da Latina. Ciao, buongiorno, dice in diretta direttamente dalla spiaggia mentre ascolta M2O con l'applicazione. Che bello, che bello! Alla mezza d'ogni ora vi facciamo andare indietro nel tempo, c'è l'M2 Old. M2 Old.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dunque, a parte il fatto che pensavo che steste tutti quanti in ferie, invece tante persone al lavoro, no vabbè, in realtà era palese che molte persone stessero lavorando, visto un movimento stamattina incredibile, però lo avete confermato, la presenza è stata confermata al 342-6543-210 e i più fortunati si portano a casa i nostri gadget, tra cui il nostro ambitissimo parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. La più fortunata, giusto?
3: Play with us, sì. Barbara da Castelfranco Veneto.
2: Molto bene Barbara, tutto tuo!

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader di Comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spesso.

0: Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Ogni volta che ascolto questa canzone della Baddie di Anna, che si intitola White Girl Wasted, mi chiedo tutte quelle che si chiamano Dalila, se si sentono prese in causa, come l'hanno presa? Perché è bellissimo essere citati nelle canzoni e quindi non so, provavo a immedesimarmi nelle Dalila della situazione. 7.49 di questo sabato mattina, ciao, io sono Isabella, state ascoltando M2O e siccome siamo tra di noi ve lo chiedo, quando è l'ultima volta che vi siete preoccupati tantissimo per una cosa e poi alla fine avete detto, vabbè, oh, pensavo peggio? Beh, sappiate che è una cosa che accade all'85% delle persone, anzi all'85% dei timori che abbiamo, perché di base l'85% dei timori che abbiamo non si verifica e il restante 15, in realtà quello che effettivamente poi si presenta, le persone che diciamo se ne preoccupano dicono, ma sai che pensavo peggio, sono situazioni che alla fine erano abbastanza gestibili. Circa il 3% delle preoccupazioni reali quindi si trasforma in difficoltà reali. Ma da dove nasce questa preoccupazione, quindi dal termine preoccuparsi, occuparsi anticipatamente di qualcosa? Dai nostri antenati, sai, sistema di allerta vari per riconoscere, anticipare i pericoli. Ecco, noi l'abbiamo ereditati, solo che se prima ci si preoccupava di, non so, procurarsi del cibo, adesso ci si preoccupa del lavoro, dell'amore, eccetera. Comunque, quindi non ti preoccupare, lascia stare.

0: preoccuparci, alla fine lo dice lo studio, l'85% delle cose di cui ci preoccupiamo in realtà non accade. Era Martin Solveig su M2O, sentiamo un
1: ciao,
0: pochino.
1: Ciao Isabella. Ciao, guarda, buongiorno. È incredibile perché ieri mi sono letta un libro intero sul fatto che preoccuparsi è una cosa inutile, come hai detto tu.
0: Esatto.
1: Anche se le cose potessero andare nel peggiore dei modi, in realtà poi non sarebbe così tanto grave, quindi questo per me lo prendo come un segno.
0: Esatto, Simona, prendilo come un segno, non ci preoccupiamo, tanto non serve, subito c'è

0: Ovunque il suo talento va sopra ogni tipo di gossip. Era Peggy Goo, Human, su M2O.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Oh, eccoci qua. Buongiorno, pochi secondi alle 8 del mattino. Buon sabato. Ciao, sono Isabella, questa è M2O e stiamo insieme fino alle 11. Senti qua che arriva, c'è la M2 Hit.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.
5: M2O. M2 Hit.

0: Questo è il titolo della canzone appena ascoltato qui su M2O, 8 e 8 di questo sabato mattina, sabato 8 agosto, ma quanti 8 ci sono di mezzo? Se credete nella numerologia, questo potrebbe essere un segno che vi sta mandando l'universo. Intanto mi presento per le nuove, per i nuovi, ciao, io sono Isabella, questa è M2O e noi stiamo insieme fino alle 11 e se siete nuovi probabilmente non saprete che ogni ora noi facciamo un sacco di cose belle, tra cui questa qui, ascoltiamo una canzone nuova, l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.

Ascoltata qua su M2O alle 8:16 di questo sabato mattina. Buongiorno, che cosa si fa di bello oggi? 342-6543-210. Perché ci sono persone che oggi si sposano, eh? Un saluto a Francesco e Giuditta da Genova che oggi si sposano. Anzi, c'è Francesco in particolare che scrive questo messaggio pieno d'amore per la sua futura sposa e dice: ma sai che bello che arrivo in chiesa con M2O, ma pensa tu che immagini

0: di Alan Walker, la voce di Eva Max alle 8.21, anzi 22 in questo momento qui su M2A. Buon sabato 8 di agosto, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Agosto di ferie per molti, ma anche lavorativo per tanti altri. Salutiamo Giuseppe da Biceglie che ci saluta e dice che sta andando al lavoro lui, ma come tantissimi, siamo sempre così, sempre sul pezzo, sempre su M2A.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari.

0: Per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Showam.
1: This boogie's in my soul. Alle 8:30 in questo sabato 8 di agosto qui su M2O. Buongiorno, io sono Isabella, mi presento per le nuove o per i nuovi e siamo insieme fino alle 11. Se invece siete delle persone che sono abituate ad ascoltare M2O, saprete già che alla mezza di ogni ora succede una cosa molto interessante. Quindi per le nuove o per i nuovi, cosa sarà? Alla mezza di ogni ora noi vi facciamo fare una sorta di viaggio nel tempo, una cosa bellissima, eh? Si va indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa, in questo caso si va dritti nel 1998, c'è cioè la M2 Old.

mezzo ad ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa. Questa è di Enley, Two Times. Era l'M2 Old su M2O.

0: Moving to the Sun, questa canzone di Yugel che è diventata viralissima su tutti quanti i social, specialmente TikTok. Era Yugel appunto qui su M2O.
1: M2O. M2O Summer, la playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni dalle 9 alle 11 di sera.
2: Hot summer.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Jazz It Feel. Com'è che ci si sente a fare tante cose e magari poi a un certo punto dire ma non ho finita neanche una? Beh, questo è il fenomeno del multitasking. Quante volte vi è capitato di ritrovarvi magari sul posto di lavoro a fare tante cose e poi alla fine a non raccapezzarvi più? Perché? Perché questo è un fenomeno che colpisce molte più persone di quello che si può credere. Infatti il multitasking, ho scoperto che in realtà è un termine che nasce in ambito informatico per i processori, cioè non nasce per il nostro cervello. È incredibile, io sta cosa non la sapevo proprio. Tra l'altro sembra che quando veniamo interrotti o cambiamo compito, proprio in quel momento il cervello dice che occorrono circa 23 minuti prima di tornare allo stesso livello di concentrazione di prima, ed è per questo che il multitasking non funzionerebbe, o almeno non funzionerebbe sulla maggior parte delle persone. In pratica, quando si passa dal compito A al compito B, c'è una parte della nostra attenzione che rimane sequestrata dal primo compito e quindi a un certo punto a te viene impedito di essere

pienamente presente sul compito successivo. Per cui il multitasking sì è un concetto che magari può appartenere a tante persone, c'è chi dice ma io invece riesco a farlo, assolutamente, però diciamo che quando lo facciamo il nostro cervello non è che sia proprio contento.

c'è chi la sta cantando a squarciagola, chi la sta ballando, c'è chi dice no, non è vero. Beh, secondo me tu stai mentendo. Bad Bunny, nuova YOL su M2O, 8.53 di questo sabato mattina. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11, subito Sage the Gemini.

0: Done è il titolo della canzone che avete appena ascoltato, una canzone che in realtà conosciamo da tantissimo tempo. Questa era la versione rivisitata su M2O.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
3: In FM, l'app su M2O.it.
0: Oh, lo senti il rumore del mare, le onde, il sole? Ah, che bello. Ah, che bello! Ciao, tutto bene? Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Pronti? Ci sono i tre non stop!
4: L'estate di M2O suona così.

Mark and Cremont, DNC, Hands Up su M2O alle 9.08 di questo sabato mattina, sabato 8 di agosto. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, un sabato che sembra lunedì per qualcuno perché se stai lavorando probabilmente ogni giorno è come se fosse lunedì della settimana, mentre un sabato che somiglia moltissimo a una domenica o comunque un weekend molto lungo per chi è in ferie, giusto? Bene, tutti insieme però con la stessa musica, ora la novità. M2 Hot

0: Fortuna di Gali su M2O alle 9.20 di questo sabato mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Il Play With Us assolutamente ci sarà, quindi orecchie aperte, perché da qui alle 11 vi portate a casa qualcosa. Ma attenzione, 1212 vi aspetta il venerdì alle 22, la domenica alle 20 presentata da UAD, e poi c'è mixato da Valesse da lunedì al giovedì alle 23.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: M2 Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter.
2: We play every day.
3: For real, Madrid, Medellín, Pelotos y que tenga que pedir,
2: All weekend hit.
4: Solo hit.
2: Nel weekend di

0: Tears, versione remixata qua su M2O alle 9.27 in questo sabato 8 di agosto. Mi presento per chi fosse nuovo o nuova. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11 e se non lo sapete, alla mezza di ogni ora qui su M2O si va indietro nel tempo, si ascolta una canzone di qualche anno fa. Vi posso solo anticipare che quella che ascolteremo tra poco è del 1991. Una cosa che qui su M2O c'è molto spesso è l'appuntamento con l'informazione. Eccolo qua.
1: Marcinelle, 70 anni dopo, il giorno del ricordo per la località belga che commemora la tragedia dell'8 agosto 1956, quando 262 operai, tra cui 136 italiani, persero la vita in un incendio in una miniera di carbone. Una data questa che sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. E scontro totale tra Madrid e Roma sui migranti, risposta al rifiuto di Palazzo Chigi all'ultimatum della Spagna per il ripristino di Schengen, il governo Sanchez ha imposto controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia fino al 7 settembre. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita al 54enne Nicola Musiani, ucciso a pugni e calci a Cervia. I quattro, identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza, devono rispondere di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Weekend a bollino nero per il traffico, con le grandi partenze per la settimana di Ferragosto sono previsti 25 milioni di auto su strade e autostrade. Intanto c'è una breve tregua alla morsa del caldo grazie ai temporali al nord. Infatti oggi e domani le città da bollino rosso scenderanno a 19, ma la prossima settimana

0: L'anticiclone si espanderà di nuovo portando temperature record. E mentre mezza Italia lotta contro la siccità, il centro-sud è alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. Chiudiamo con lo sport e la MotoGP. Oggi a Silverstone sono in programma le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Ieri nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Bezzecchi con l'Aprilia. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia, caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 al nord e 37 al sud. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.

One Love. Se sei fortunato nella vita ne esiste uno, quello vero, un one love, un amore. David Guetta alle 9.37 qua su M2O. Subito Anima Beautiful. You make me feel alive again.

0: più musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: A degustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
11: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero.

0: dietro quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Businessman, dito nella piaga su M2O alle 9.49, precisamente buon sabato mattina a tutti. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. A proposito di mattina e a proposito di vacanze o comunque di mattinate, di giornate che cominciano in generale, quando è l'ultima volta che, non so, avete fatto il caffè con la moca, per dire, e vi siete fermati ad ascoltare quel borbottio della macchinetta, appunto, e quell'odore di caffè che esce? Oppure, quando è l'ultima volta che vi siete fermati ad osservare una persona alla quale volete bene? Comunque, quando è l'ultima volta che vi siete soffermati sulla vita vera, banalmente? Secondo la psicologia, dare valore a questi piccoli momenti che sembrano insignificanti ma in realtà non lo sono, aiuterebbe tantissimo ad aumentare la consapevolezza e uscire da quella che viene chiamata ormai la modalità automatica con cui spesso affrontiamo le giornate, cioè uno schema che abbiamo ben preciso. A fine giornata si è arrivati al goal degli obiettivi raggiunti, pace fatta, però alla fine non ci si ricorda davvero che cosa si è fatto, non ci si ricorda davvero in che momento della giornata si è veramente. Ecco, questo è un, diciamo, suggerimento che gli studiosi ci tengono a darci, proprio per dire stai qui ed ora, che non è solo una frase che ormai viene detta spessissimo, a volte anche senza conoscere il significato, ma è veramente uno stile di vita. M2O, più musica. This is Kygo. This is Imagine Dragons.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo del Play With Us qui su M2O. Vi ricordo il nostro numero 342-6543-210. Quando sentite il jingle Play With Us, in particolare oggi la canzone appena ascoltata, mi raccomando, quello sarà il momento di mandare un messaggio, perché i più fortunati si portano a casa tante cose belle, tra cui anche il nostro ambitissimo parasole. Sentiamo un po' dov'è che andiamo.
3: Play With Us, sì. Sara e Samuele da Loreto, direzione Spagna.
2: Bene. Ciao Sara!

0: che ti può dare questa canzone di Justin Timberlake, Jay-Z, Sweet and Thai, che con questo caldo, ma sai che forse passo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: M2O Cinema.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Buongiorno, un minuto dopo le 10. Buon sabato a tutti. Oh, che bello. Senti la gioia. Ciao, io sono Isabella. Siamo insieme fino alle 11. Pronti per ricominciare? Ci sono i tre non stop.
4: M2O.
8: Enjoy your summer.

Jennifer Lopez, Papi su M2O alle 10:08 di questo sabato 8 agosto, un sabato bellissimo perché al 342-65-43-210 leggo che state facendo un sacco di cose o che farete tante cose anche molto interessanti, tipo una così, tanti auguri a Federico e Benedetta che oggi si sposano, ma che bello, tu pensa che bello sposarti ad agosto, sì fa caldo però le città vuote un pochino,

Sunny Happy People. Questa è la canzone nuova che abbiamo ascoltato qua su M2O. Era la novità, l'M2 Hot su M2O in questo sabato mattina. M2O.

quel momento in cui ti chiedi, dici mamma che vita, eccolo qua, fatto in una canzone di Fisher, What a Life, alle 10:17 di questo sabato mattina. Buongiorno, io sono Isabella, questa è M2O, subito Alok Sigala e Ellie Goulding.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: E è il titolo della canzone che avete appena ascoltato qua su M2O in questo sabato 8 di agosto, 10:28 precisissime. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, poi arriva già qui Vittoria Hyde che vi tiene compagnia per le prossime ore. Alla mezza di ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo, nel passato, con una canzone di qualche anno fa che vi posso anticipare questa volta essere del 1998. Subito però ci sono tutte le news. M2O
1: DJ Station. Lo scontro tra Spagna e Italia non accenna ad attenuarsi a una settimana dall'invasione di decine di migliaia di migranti marocchini a Ceuta, che ha portato Roma a sospendere per un mese il trattato di Schengen. Il governo Sanchez ha deciso di introdurre controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dal nostro paese dalla mezzanotte di oggi al 7 settembre. E di almeno 3 vittime, tra cui un bambino e 7 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che nella notte hanno colpito Kiev e la regione della capitale ucraina. Intanto oggi Zelensky sarà in visita in Serbia per la prima volta dall'inizio della guerra. È ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma il 16enne che ieri è stato colpito da un fulmine durante un temporale sul Monte Livata vicino a Subiaco. L'incidente è avvenuto quando alcuni ragazzi che partecipavano a un campo scout si sono avvicinati a un albero per recuperare dell'attrezzatura. In Giappone il tifone Dolphin ha colpito la prefettura di Okinawa nel sud dell'arcipelago, causando 5 feriti e un blackout che ha interessato 14.000 edifici. In vista dell'arrivo della tempesta, attesa tra domani e lunedì sulla sua costa orientale, la Cina ha chiuso i porti e le rotte dei traghetti. E siamo allo sport. Agli europei di Parigi, azzurri protagonisti anche nei tuffi da grandi altezze nella Senna, un passo dalla Tour Eiffel. Andrea Barnaba è primo ed Elisa Cosetti è seconda dopo i primi 2 round. Oggi gli ultimi 2 round che assegneranno le medaglie. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore prevalenza di sole salvo qualche addensamento sulle Alpi con i primi temporali di calore, dal pomeriggio frequenti rovesci su Alpi e Appennini, cieli poco nuvolosi sul resto d'Italia con picchi di caldo tra 37 e 39 gradi. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: 41.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mille e ancora mille.
3: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
2: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€.

0: solo da Old Wild West.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

Weekend in Medusa su M2O quando mancano 10 minuti alle 11 di questa mattina. Poi vi lascio con Victoria Hyde. Ciao, io sono Isabella, appunto siamo insieme ancora per un po'. Quando è l'ultima volta che avete detto: ma sai che c'è? Esco a prendere un caffè con un amico, con un'amica, e vi siete sentiti meglio. Cioè, magari non è che stavate proprio malissimo, però sapete quel momento in cui ti prende un po' di malinconia e dici: ho proprio bisogno di una voce amica, e nell'amico o nell'amica appunto ritrovi quel benessere. La scienza lo conferma: avere diverse amicizie ti può aiutare tantissimo, fa bene alla salute, fa bene alla salute fisica e soprattutto fa bene alla salute mentale. Chiaramente poi immaginerete già, c'è stata anche una sorta di polemica per quanto riguarda questa cosa, perché molti dicono: vabbè, ma trovare amici decenti non è facile. Assolutamente no, però in questo caso vale moltissimo il detto: meglio pochi amici ma buoni, perché averne ci fa stare meglio sia nella testa, sia nel cuore e sia nel corpo.

never look back. Never look back. Never look back, non ti guardare indietro. No, no, no, no, non vale, non vale il messaggio che stai scrivendo al tuo ex o alla tua ex, cancellalo subito. Guarda che ti vedo anche se non ti vedo. Lascia perdere, non ti guardare indietro, ok. 10.56 su M2O, ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11, poi arriva Victoria Hyde, già l'ho vista, tutta bella con il suo stile come sempre. Subito c'è Gordo Energy su M2O.

0: Vorrei tanto che voi poteste vedere quello che sta succedendo. Senti il clap clap, Vittoria. Buongiorno Vittoria.
1: Buongiorno Lupitina mia.
0: Ma quasi balla perché che fai?
1: Certo, gioia pura, l'hai detto anche prima.
0: Assolutamente, guarda, gioia pura. Un saluto velocissimo a Federico che è nato 20 giorni fa e già ascolta M2O, capito?
1: Ah, fantastico.
0: Bellissimo. Va bene, io vi lascio con Vittoria Hyde. Noi ci sentiamo domani dalle 7. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: In FM, l'app su m2o.it.
0: Ed eccoci qua, buon sabato morning a tutti! Ringraziamo anche Isa per la sua fantastica compagnia. 4 ore hai fatto?
5: L'estate di M2O suona così.

0: qui, lo celebriamo, lo festeggiamo con la bellissima Waiting for Love dal 2015. Buon sabato mattina a tutti, boys and girls. Sono solo le 11:09 e ho già bisogno di un doppio caffè, lo sapete, non è proprio il mio orario. Ma voi, voi là fuori come state? Salutiamo subito Lorenzo, mi fa: ciao Vittoria, saluti dalla Sardegna. Ci ha mandato anche una foto, si vede che sei milanese, ancora tutto bianco, eh. I'm too hot for you coming, let's go.
1: M2 Hot, le hit di domani.

rimaniamo in Svezia, stavo dicendo in Svizzera, per la novità musicale Lamb to Hot, il primo di oggi con me, la blondie Victoria Hyde, Swedish House Mafia insieme alla voce di Licky Lee, Happiness is so sad, la felicità è veramente triste, ovviamente un titolo super provocatorio. Per voi cos'è la felicità? Fatemelo sapere, per noi sicuramente la musica, la novità musicale della Swedish House Mafia.

Ostro in the morning of Saturday of M2O. Che vi siete svegliati, eh? Un po', diciamo, molto filosofi. Ci ha scritto un ascoltatore: ah, felicità, su quale treno della notte passerai? Lo sa che passerà.

0: E ci sono anche i Parcels nel sabato mattina di M2O Boys and Girls. Allora, la vostra felicità, ci scrive Matti, la mia felicità è conoscere Radio M2O. Poi Giuseppe, la felicità è cercare sempre di avere nuovi obiettivi e stimoli. Aha, good idea.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 €. Lidl, vale davvero.

0: oggi una lineup tutta svedese, Jubel, il loro ultimo singolo, questo è MDO Ocean House, praticamente la casa al mare che ci dona tanta tantissima felicità se ce l'abbiamo, se no in affitto va bene lo stesso. Boys and girls, it's time di ascoltare un po', informarci, news e meteo. Siete pronti? M2O
1: M2O DJ Station. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, un passaggio del messaggio del presidente Mattarella in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. L'8 agosto 1956, 262 operai, tra cui 136 italiani, persero la vita in un incendio in una miniera di carbone. E la questione migratoria è al centro dello scontro tra Spagna e Italia, che non accenna ad attenuarsi. A una settimana dall'invasione di decine di migliaia di persone a Ceuta, che ha portato Roma a sospendere per un mese il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha introdotto controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dal nostro paese fino al 7 settembre. Ancora incidenti mortali sul lavoro: un elettricista di 40 anni è rimasto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, in provincia di Reggio Calabria. Un operaio 60enne è stato schiacciato da un muletto nel modenese mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Dinamica simile per un altro incidente nel fiorentino, costato la vita a un 61enne. Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare, oppure non smettere mai di porsele quelle domande senza avere per forza una risposta. E il

0: ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al padre Francesco durante il funerale privato celebrato nel cortile della casa di famiglia a Pavana. Agli europei di nuoto di Parigi l'Italia ha conquistato l'argento nella staffetta mista 4x1500 metri dietro a Germania e Ungheria. La staffetta azzurra era composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Alpi Appennini, con temporali in estensione verso le Prealpi, sole prevalente sulle altre regioni. In serata e nella notte residui fenomeni temporaleschi sull'arco alpino. Bel tempo, ma molto caldo sul resto d'Italia. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.

qualità, meteo, ma anche su quello che è successo nel passato, nell'appuntamento dell'M2 Old. Facciamo un salto in questo caso nel 1994, quando ballavamo sulle note di Clubhouse featuring Carl Noel Land. Come ci ricorda Marco, si torna adolescenti con questo M2 Old. Eh sì.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dai dai, chi vi c'era al Play With Us questa volta con la Blondie. In regalo il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee and stickers. Obviously, ancora più bello di tutti gli altri regali. Tutti belli, ma il parasole di M2O super ambitissimo. Se lo porterà a casa, si porterà a casa tutti questi regali. Vincenzo da Milazzo, andranno in Sicilia.

0: playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: More music.
1: And it will.
2: More music.
3: Più musica.

RJ in pieno summer tour, anche lui in giro live, flamenco su M2O, 11:49 minuti, il cantante con le treccine, come lo definisce anche il nostro capostazione Albertino, che ieri ha

compiuto anche gli anni, facciamogli ancora gli auguri, auguri Alba, Alba, Alba. E comunque sia, non è lontano Alba con la sua intuizione, perché avere un certo look e styling nella vita può influenzare anche il nostro mood. Ha proprio un nome, un termine esatto, si chiama Enclosed Cognition, e significa che i vestiti e il look che indossiamo non servono solo a coprirci, ma influenzano il modo in cui pensiamo, ci sentiamo e agiamo, nel suo caso sul palco. Adesso vorrei sapere da voi qual è il vostro look nella vita preferito, no? Che vi fa sentire fighi, dei supereroi, e vi fa sentire bene con voi stessi. Magari adesso che siete al mare, sicuramente potrebbe essere un total look in lino che risalta la vostra abbronzatura. Fatemelo sapere, 342-654-3210. Adesso la mia amata Peggy Goo. M2

blu, anche il colore può influenzare il nostro mood, abbiamo detto anche i vestiti, ma magari abbinato a un certo colore, per esempio il blu navy appare più professionale, mentre un azzurro chiaro risulta più rilassato e amichevole. Ed è un amico, Clapton, se mi do. Sarah.

0: di notte. Wanderlust, il suo ultimo singolo. Come vi sentite eroi? Quando vi vestite come? Uno ha confuso la spiaggia di nudismo di Formentera a San Siro con quello che vi ho chiesto. Sentiamo.
1: Il look che mi fa sentire un supereroe quando sono nudo, mm-hmm, con la maglia del Milan.
0: Ok, possiamo chiudere con questa.
2: La Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ma quanto siete crazy in questo Saturday morning? Ciao a tutti ancora dalla Blondie, Vittoria Hyde per voi in arrivo, l'M2I, alzate il volume!
7: M2O.
0: Enjoy your summer!
7: M2O. M2I. M2O.

0: flow in it back, ey. E so che sto bene sul rap, ma sto bene anche sul boom bap, ey. Questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, baby, know that we flow in it back, ey.
1: La migliore musica italiana remixata per voi from M2O Radio, il momento M.

0: cazzo. Non si può avere tutto, però love, sex e l'amex dura, eh. Boh, magari qualcuno ce l'ha là fuori. American Express. Tutte e tre le cose, vabbè, vabbè, ci può, potrebbero anche conciliare. Mezzogiorno, 8 minuti. Un saluto dalla Blondie Victoria Hyde. Ve la state godendo la vostra estate. Enjoy your summer con M2O Radio. Noi ci siamo sempre, lo sapete, H24 su 24, hours 707 days. Con nuova musica anche. New song coming for you, Lamb Too Hot.
1: M2 Hot.

grande successo per la vostra estate 2026, sponsored by Atlas, un giovane producer italiano remixato dai nostri Medusa, un passo ben solto, si portuguese, lento hot.

0: Khan insieme a Snoop Dogg. Qui su MDO, lasciatevi trasportare dal mood chill di questa canzone incredible, Boogies On My Soul. Now Kygo coming next.
1: I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: parla di resilienza in amore, eh? Si può andare in crisi, ma poi bisogna tornare back to the stars, in alto, fino alle stelle. Come facciamo noi? Vi portiamo sempre in alto, M2O, la radio della musica, di giorno la musica del momento, le novità che M2O trasforma in delete, l'I'm Too Hot, le anteprime esclusive, ricercatissime da noi, dall'ufficio musica, e di notte il Dance With Us, i migliori DJ internazionali con i DJ set. Esclusivi, M2O, sempre più musica.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!

to the Sun, Email Angel, insieme a lui è Ultra Nate, la loro seconda collab con la Queen of House Music degli anni 90. Aveva fatto anche una, diciamo, una rivisitazione, una nuova versione del suo classico Free, I'm Free, ve la ricordate? Oh yes, boys and girls. E rimaniamo proprio un po' in quel mood lì, perché andiamo nel passato. È arrivato il momento di Go Back to the Past con l'M2 Old. Alzate il volume perché questo

Invece, ma i tempi non c'era. 1996, stiamo parlando della storia Neffa che ha gettato le basi per quello che è il rap oggi italiano. Neffa insieme a Giuliano Palma, Aspettando il sole, il nostro M

0: iconica della Gen Z, Gracie Abrams, nel sabato ormai dai pomeriggio di M-Doll. That's so true, House Remix. Comunque sono super feliciona a sentirvi anche voi felicionissimi. Fausta ci scrive: sono qui ai giardini Naxos in spiaggia con il telomare di M2O.
1: No, se quelli si grosseria, se il gozzino è presente. Yeah, yeah, snake.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue

0: azioni con il dividendo.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
2: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio.

Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica. Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

0: Madanzo e M2O, new version, grazie a Jonas Blue che ci mette proprio nel mood di questa, come dire, atmosfera prepartenza. Anzi, tanti di voi sono partiti proprio questo weekend per essere on top il 15 a Ferragosto, seduti al tavolo magari con un buon carpaccio di tonno, rucola, pomodorini, cipolla di Tropea come Francesco in questo momento. Ma c'è chi rimane anche in città e non è una cosa brutta, boys and girls, ci sono un sacco di cose fighe da sfruttare in una città deserta. Per esempio ci sono le aperture serali e ingressi gratuiti di musei e mostre. Ad esempio a Roma il Colosseo e il Pantheon prolungano gli orari la sera. A Milano il Castello Sforzesco, la Pinacoteca di Brera e la Triennale sono aperti per tutta l'estate, Ferragosto compreso. Insomma, le città possono dare veramente tante soddisfazioni anche nel mese di agosto, l'ultimo mese d'estate. Per esempio a me piace molto passeggiare la sera e mangiarmi un bel gelato in città, sembra quasi di stare al mare.
1: M2O

Khalif and Mayo, Hate the Bomb, 128 BPM che ci fanno volare quest'estate, e si muove nel mondo della musica elettronica con lo slogan Make Music, Not War. Right, Ava Max?

0: Questa terza ora insieme sul groove, che groove di Chris De Serendi, remixato da Adal, Good Old Days. A proposito di old, ma non troppo.
1: Ciao, splendida.
0: Ciao.
1: Sempre felice di ascoltarti.
0: Sì.
1: Ma mi fai ascoltare che mi fai gli auguri, che oggi sono 49.
0: Auguri.
1: Speriamo di fare il giro di boa ai 50.
0: Ma certo. Se ascolti M2O rimani lì, altro che 50, 100 e passa, rimanete là,
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: In FM Lab su M2O.it.
0: Lasci il tuffo dell'una, va fatto, va fatto. Se siete al mare, fatevi un tuffo anche per me e tutti gli altri che lavorano oggi.
5: L'estate di M2O suona così.

0: bene. Ci ho provato, mi sono inserita nel duo Dua Lipa Miguel, Lost in the Night, ultimo dei tre non stop qui su M2O in questo sabato pomeriggio, 13:06. Perdersi nella notte, questo l'ha fatto sicuramente Dua Lipa, neosposa, ha sposato proprio in Sicilia il suo amato attore Callum Turner e dopo viaggio di nozze proseguì, hanno proseguito proprio per l'Italia, Sicilia, Taormina, Tropea e la Calabria, Matera, insomma, beautiful Italy, but now I'm too hot.
1: M2

l'attore, uno come nel teatro, no? Che ti suggerisce le parole giuste nel momento giusto. Vabbè, capita che le parole giuste non vengano in mente. Questo non è il caso di Joel Corey, che ha trovato le parole per la sua nuova canzone nell'appuntamento dell'Empty Hot. Si chiama Whisper, il sussurro.

Sad dei Medusa canterei anch'io così. Io non voglio andare a casa, voglio rimanere fino all'ultimo pezzo. Se non metti l'ultima, noi non ce ne andiamo. Il concept è quello. Possiamo ascoltarli Medusini, all'ID Ibiza ogni mercoledì fino al 30 di settembre per le serate di agosto, compreso mercoledì 12 agosto.

0: 22 e 8.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€. E melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

chiquita tota graciosa. Tota. Che bella pronuncia che ho in spagnolo. E viva l'autoironia, però è una canzone todo da bailar, todo da bailar. Questo l'ho guardato bene, l'ho detto bene, ragazzi, spagnoli in ascolto. E non la graziosa 13:29 minuti, boys and girls. Saluto anche una graziosa ascoltatrice, Lena. Vittoria, buon pomeriggio, per me è l'ultimo giorno di lavoro. Resisti, cara mia, da domani ferie e si vola a Sharm. Noi invece vogliamo nel passato con Tom Jones, Sex Bomb.

all'ascolto, Tom Jones, il nostro M2O dal 1999. Ma non è solo qua, perché questa è una remix version insieme al produttore tedesco Moose T. La release ufficiale del singolo include diverse versioni e remix storici stampati su CD e vinile. Sex Bomb, secondo me è una delle canzoni più sexy, insieme a un'altra che conosco bene, di Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Questo è l'M2O 99.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese.

0: In Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
1: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

cattive abitudini che durante le vacanze d'estate potremmo, insomma, come si dice, appropriarcene facilmente. Per esempio, alzare un po' troppo il gomito. Poi si torna alla vita reale. Acqua, acqua, sempre acqua, soprattutto alla guida, mi raccomando, boys and girls. Non è una cattiva abitudine, ma spesso conservare invece gli abiti delle proprie nonne è utilissimo in vista delle mode future. Si sa, tutto torna nella moda. Sono tornati, stanno spopolando tra le fashioniste i pantaloni granny, i pantaloni della nonna, chiamati anche i bloomers. Sembrano usciti da un armadio antico, un po' ottocentesco. Hanno un taglio ampio a sbuffo, spesso sono arricciati con un nastrino, una specie di elastico al ginocchio o più in basso sulla caviglia. A me ricordano molto tipo i pantaloni di Aladino, no? Molto freschi, giusti per l'estate. In pochi mesi, insomma, sono diventati un must have di quest'estate e potreste abbinarle, ragazzi, soprattutto in ascolto, con un top crop in tinta magari, e oppure una camicia over in tessuto leggero. Insomma, look super super estivo, consigliatissimo. M2O. Più musica. M2O. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E anche il secondo giro del Play With Us con la Blondie è andato in regalo il parasole di M2O, ambitissimo, bellissimo, insieme al zainetto, lo zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Ma non demordetela fuori, perché potete riprovarci anche con il nostro amico Giorgio Dazzi in arrivo dopo di me, boys and girls. Ma, questo giro, l'ultimo, chi si porterà a casa all this bandy deal? Sentiamo.
3: Play with us, Enzo da Vittoria, ciao!

0: cantare, da ballare insieme a Emily Warren. Chiude questa terza ora insieme alla Blondie, si chiama Silver Lines. E così in coda volevo aggiungere il trend dei pantaloni granny, del quale abbiamo parlato poco fa. L'intimo stile ottocentesco lo porta tanto anche a Risa adesso, se andate a vedere sul suo Instagram. Gran look con i granny pants.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ed eccoci qua, boys and girls, le 14 in punto su Ancora un'ora insieme, tre non stop coming for you. Alzate il volume.
1: M2O.
0: Enjoy your summer.

0: Alok, Bruno Mars e Ziba. Hear Me Now. Ultimo dei tre non stop che apre questa quarta ora insieme alla vostra Blondie. Fischiettare nel weekend, giustamente siamo più spensierati, magari ci viene, eh? Voi fischiettate, vi viene ancora da fischiettare? Ne sento pochi in giro che fischiettano, una volta di più, eh? Eravamo più leggeri, spensierati, forse ancora sotto la doccia. Chi lo sa, fatemelo sapere se vi va. Oh, tutte le rime adesso. I'm too hot coming for you.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: chissà che connessione c'è tra un nome d'arte tedesco o nei clan, come in questo caso di questo M2 Hot, e la musica Afro House, come i Kaine Music che fanno Afro House, si sa. Sunny Happy People, la nostra novità musicale, o nei clan, che vuol dire senza suono. Kaine Music, questa non è musica, sempre negazione, invece questa sì che è musica. Sunny Happy People, esiste Sunny Happy People là fuori, gente solare e felice. Questo è M2 Hot su M2O.
1: M2O,
2: M2O,
1: più musica.

Celebra la vita, positive to life. Prima abbiamo detto, ma si fischietta ancora in questa società? Aspettiamo al volo. Sembra di sì, Stefano fischietta ancora. Bravo Stefano, nostro ascoltatore, zoccolo duro di M2O Love.

0: Più musica. M2O.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, leader dei comproro, resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Degghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Degghi.
10: Perché se non Degghi, non ci credi.

quanto sono sexy le voci di The Kid Laroi insieme a Kelani, Girls Remix su M2O, un remix che è nato grazie insomma alla crescita dell'interesse anche da parte di Kid Laroi per via del fatto che questa canzone è diventata super virale dopo essere apparso nella serie Off Campus, dove in una scena il protagonista Belmont Cameli ballava proprio sulle note della canzone. Adesso vi mando anch'io una canzone, quelli di Off Campus, anche quella canzone di Jennifer Lopez è diventata di nuovo virale perché era poi in una scena di Off Campus.

Breaking My Heart, non mi spezzare il cuore, il nostro M-Dawes, Elton John, RuPaul, 1994. J'adore. M2O. E continua la musica su M2O con Molella, Riva J. Peralta, quella

live in arrivo anche su Milano. Non vedo l'ora, voglio vederla dal vivo. Io sono una baddie ufficialmente parlando. Di un'altra cosa ufficiale della quale vi vorrei parlare è che noi siamo media partner, radio partner di Panorama Festival, che torna per la sua quinta edizione, 3 giorni di musica con i migliori DJ internazionali, quando da venerdì 14 agosto a 16 agosto, dove all'Anfiteatro Naturale, Cave del Duca, a Lecce, si va in Puglia, c'è mare, musica, festa, cosa volere di più. Giovedì 14 in line up vedo Mochak, Back to Back a 3 tra Jamie Jones, Seth Troxler e The Martinez Brothers, poi venerdì 15 agosto Peggy Goo, Solomon, insomma grandissimi artisti, non possiamo mancare assolutamente. Sabato 16 invece Posa con Mau P e Josh Becker. Ogni elemento del festival viene progettato per costruire un'esperienza immersiva, il concept Your Frame in Puglia. Per maggiori informazioni www.panoramafestival.it o semplicemente www.m2o.it. M2O.

su M2O Open Hearts, purtroppo non ce l'ho fatta a vederlo dal vivo un paio di settimane fa qui a Milano. Deve essere stato pazzesco anche sotto il lato sonoro, un impianto della Madonna, cioè questi sono i pipponi da musicisti. Però now Offenbach su M2O, let's go, listen.

0: piace come lo muovi. Viva Sound, J Balvin, l'ultima con me, Boys and Girls. In arrivo, è già pronto lì Mr. Giorgio Dazzi.
1: Già twercante.
0: Tu stai, difatti, tu muovelo bene.
1: Ma sempre, amica.
0: Mica solo le ladies, no? Twercano. No,
1: figurati, io faccio delle masterclass in Italia.
0: Grande, Giorgio. For president, ci sono Christian.
2: In FM, Lab, su mro.it.
1: Ciao, Vittoria. Grazie. Le tre in punto. Buon pomeriggio, ciao, buon weekend. Sono qua tutto il pomeriggio. Ripartiamo, M2O.
2: L'estate di M2O suona così.

0: Stavo leggendo che sotto questa canzone, Nintos vs Fatboy Slim, Find Your Hope, sotto la canzone, c'è uno steel drum, un tipico tamburo d'acciaio caraibico, che nel mio immaginario, ma credo anche in quello collettivo, è un po' una roba da autogestione, da occupazione a scuola. Poi c'erano quelli che entravano comunque, c'erano quelli che rimanevano a casa, però comunque l'immaginario, i bei tempi sono quelli. 9 minuti dopo le 3, buon pomeriggio, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. La prossima canzone che ascoltiamo su M2O invece è una canzone nuova.
1: M2 Hot

yeah, oh. Un colossal, la colonna sonora di un film storico. Fuochino è la canzone nuova di Alan Walker insieme a Eva Max e si chiama Fate.

0: fatto male. Wanderlust è il titolo della canzone che stiamo ascoltando, titolo che riprende una parola che andava molto di moda sui social qualche tempo fa, non so se ve la ricordate, la Wanderlust, quella malattia immaginaria del tipo di coloro che devono partire, che non riescono a stare fermi. Come faccio senza almeno 3 voli intercontinentali in un anno? In qualche modo faremo anche il Play With Us. Quando? Entro le 4. Tra poco spieghiamo tutto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Calvin Harris, Jazzy. Satisfy è il titolo della canzone in onda su M2O. Ma quindi per davvero avete sempre provato a giocare al Play With Us? Siete tra quelli che hanno sempre, sempre, sempre provato, ma che poi alla fine non hanno mai vinto niente? Allora tranquilli, perché entro le 4 vi posso garantire che giocheremo ancora al Play With Us. Vi regalo, senti cosa vi regalo: il parasole di M2O, lo zainetto, porta chiavi, frisbee e tutti gli stickers, ovvero gli adesivi di M2O. La formula è sempre quella: un messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo libero Play With Us al 342-654-3210. Nel frattempo torniamo indietro, l'anno è il 1993.

persona, you are the remedy. Ovvero, se io dovessi mai nella vita avere un problema, sappi che tu sei il rimedio. Vabbè, mi carichi di uno zaino un po' troppo pesante. Comunque, bella canzone. Alesso col Connor, Maynard, Remedy è il titolo del brano. M2O, la prossima è dei Tame Impala, Jenny Boys Noise. La conosciamo e ci piace.

La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Flamenco Paranoia! Samurai J su M2O, sabato pomeriggio è l'8 di agosto e quando si parla di 8 di agosto il sottotitolo è Esodo. Tutti che partono, tutti che se ne sono andati, autostrade da Bollino Rosso, d'altronde agosto arriva e la gente se ne va per tanti motivi, quali sono i più facili? Divertimento, riposo, mare, vacanza, però dai, diciamoci la verità, nel sottobosco delle varie motivazioni c'è anche per i single, immagino, e non voglio usare a parlare anche per gli sposati, insomma c'è anche la storiella estiva, però io vi voglio mettere in guardia a proposito di paranoia, di flamenco paranoia.

considerate che nel mondo adesso si parla molto, anzi si parla solo e soltanto di alfabetizzazione emotiva, sì, anche per la storiella estiva, anche per quella che ho conosciuto ad agosto, alfabetizzazione emotiva, ovvero saper leggere le proprie emozioni e rispondere in maniera adeguata, capito? Cioè non c'è più il gioco del cosa ti devo rispondere, lui mi ha risposto così e adesso cosa posso fare per attirare la sua attenzione, non rispondo per tre ore, sai tutto questo discorso qua? Adesso l'alfabetizzazione emotiva prevede solo e soltanto che di fronte a un incontro, per quanto fortuito, per quanto veloce, per quanto estivo, si sappia mettere in fila tre parole, non si ha più voglia nel mondo, dico, non si ha più voglia di decifrare tutti quei segnali criptati del tipo ci vediamo domani, ah no, ho un impegno. Per quanto riguarda la paranoia invece,

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo qua, finalmente, il Play with us, il gioco di M2O, il gioco tramite il quale vi regaliamo sempre delle cose molto belle. Adesso le cose molto belle sono il parasole di M2O, ambitissimo per rinfrescare tutta la macchina. Poi c'è lo zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Si gioca come sempre al 342 654 3210. Più fortunata, come ti chiami?
3: Play with us, Sofia d'Aosta, ciao!
2: Ciao Sofia, tanti complimenti e doppio bacio a tutta Aosta.

0: Deep Swing la firma, qua ripresa dal DJ italiano, nostro amico 26, che sarà con noi per il Volkswagen Electro Vibes, stavo vedendo i social di N2O, il 12 di settembre per la nostra capatina a Genova, balleremo dalle 10 alle 2 del pomeriggio, un morning club come si deve. Detto questo, ancora buon pomeriggio, se mi date 30 secondi torno con un po' di musica italiana.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: E comunque tra una battuta e l'altra siamo arrivati a sabato 8 agosto alle 4 del pomeriggio. Ciao, sono Giorgio Dazzi. Sì, musica italiana nel senso di M2 Hit, The Italian Remix. Ripartiamo.
3: M2O.
4: Enjoy your summer.
3: M2O. M2 Hit. M2O.

sentire Maracaibo in diretta su M2O. Lo confermo perché stai ascoltando tutto il meglio della musica Made in Italy versione remix nell'M2 Hit. La prossima invece è una canzone, una novità tutta svedese. Axwell insieme al cantante Bon, Whatever Turns You On, è il titolo del brano.

canzone anche questa che fa parte della categoria Sembra Ieri, invece sono passati quanti? Aspetta che faccio il calcolo. 2015, 11 anni, dai. Sigala, Sweet Lovin', canzone che chiude in uno stop delle 4 del pomeriggio. Sono già passati 8.

sono Giorgio Dazi. A proposito di Sweet Sweet Loving, di grande amore, io devo fare mia colpa perché sono un grande gattaro, amo i gatti, ma non mi ero reso conto che oggi fosse la giornata mondiale del gatto. Se ci state, io sono molto curioso, vorrei sapere da voi come si chiama il vostro gatto e quanti anni ha, dai, per me. 342 654 3210. In cambio, vi posso dare una canzone nuova.

0: chiama la canzone in onda su M2O. Insomma, a proposito di gatti, mi stavi dicendo?
1: Buongiorno, sono Giorno. Maria da Forlì, ho un gatto, è rosso, si chiama Leo, sì? E il 29 di luglio di quest'anno ha compiuto 10 anni, è bellissimo.
0: A me piace perché alla fine si commuove, è bellissimo. I gatti sono tutti belli. 342-654-3210. Celebriamoli, è la loro giornata.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: festinista, senti?
1: Ciao Giorgio, Anna da Castelfranco.
0: Ciao.
1: Io e mio moroso ne abbiamo 5 di gatti.
0: 5.
1: E in fila sono Perseo, Artù, Artemide, Merlino, Telemaco.
0: Sì.
1: E anche come età sono in fila, quindi Perseo 4 anni, Artù 3, Artemide, Merlino 2 e Telemaco 1.
0: Telemaco 1 è troppo poco, è troppo picco Telemaco. Comunque complimenti, masterclass di gatti, la stiamo attraversando insieme nel pomeriggio del sabato e siamo arrivati a quel punto del pomeriggio in cui, gattari o non, torniamo tutti indietro. Stavolta l'anno è il 94. M2 Old. Follow me to a point of no return.

0: di più, siamo tornati sì nel 1994, ma vi dico anche il mese, era l'agosto del 1994. Siamo in Germania con i Century, la loro canzone è Point of No Return.
1: You have reached the point of no return.
0: L'M2 onda delle 4:30.

0: Freestyler è la canzone ripresa qualche tempo fa da Lost Frequencies e riascoltata su M2O. Chiudiamo il discorso gatti.
1: Allora, io di gatti ne ho 5, anche io.
0: Tante.
1: E si chiamano Sky, DAZN, Netflix, Infinity
0: no,
1: e Disney.
0: Vabbè, non è vero, che pomeriggio stiamo vivendo, ok? L'argomento, ma questo è il mondo delle fiabe, non può essere la realtà.

0: DM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozio online. MedioWorld.
7: We are M2.

quest'anno per il titolo della canzone, Merck & Cremont alla musica, Serena Brancale con i The Colors a cantare. M2O, sabato pomeriggio, non so se avete visto, sempre per quanto riguarda il discorso turismo, che la BBC, l'emittente nazionale inglese, la più rispettata, come dire, no, cioè le nostre in Italia, poi in Inghilterra c'è la BBC. Ecco, la BBC, per evitare di fare delle brutte figure, no, adesso che vengono tutti in Italia, l'overtourism, ha pubblicato una lista di tutte quelle cose da non fare nei ristoranti italiani. Cioè ha detto: amici inglesi, se voi andate da quelle parti a fare delle vacanze, sappiate che se fate queste cose, brutte figure, e giù di lista. Alla numero uno, che poi vabbè non è una classifica, però diciamo la prima cosa che hanno voluto scrivere è: niente cappuccino durante il pranzo o durante la cena, si beve al massimo entro mezzogiorno. Che poi anche lì non c'è una regola, però sicuramente dopo mezzogiorno inizia un attimo a essere orario from in Inghilterra, no, in effetti. Poi dice di rispettare l'ordine delle portate, quindi prima si mangia l'antipasto, poi il primo, poi il secondo, perché altrimenti, cioè, si sgama subito il turista che vuole all you can eat sul tavolo. Dicono anche di non chiedere di modificare nessun tipo di ricetta tradizionale, perché ogni ingrediente, anche il tipo di pasta, è pensato dallo chef per seguire una logica. Quindi se te arrivi e dici: guarda, io con il ragù non voglio gli gnocchi, vorrei tanto le fettuccine, e no, e lo chef si arrabbia. Anche questa non lo so. L'ultima: rispettare la regionalità dei piatti. Quindi se vai a, se vuoi mangiare la carbonara, vai a Roma. Se vuoi mangiare la pizza, devi andare a Napoli. Se vuoi mangiare la carne, sarebbe meglio andare in Toscana. Ma non solo, insomma, hanno voluto complicare la vita a questi poveri inglesi che vogliono vivere da noi, no? Poi ognuno potrà fare cosa vuole oppure no.

Third Wave. A proposito di inglesi in Inghilterra, di BBC, ci sono un po' di messaggi degli ascoltatori che dicono: è giusto che la BBC abbia messo in guardia i propri cittadini dicendo: non andate in Italia a fare brutte figure per quanto riguarda la ristorazione, la carbonara si mangia a Roma, la pizza si mangia a Napoli e così via. No, no, cioè io sto col turista, ma potrò essere padrone di mangiare cosa voglio, quando voglio, come voglio, a discapito del gusto? Cioè, sono inglese, ho una voglia pazza di fritto misto. Dov'è che sono? A Belluno? E vai, andiamola a cercare sto frittone.

0: online. A proposito di turismo, turisti che mangiano cose sbagliate, prego.
1: Sì, sono d'accordo con te.
0: Grazie.
1: Come chi beve il vino rosso con il pesce, se ti piace,
0: piace,
1: va bene.
0: Mi piace.
1: Però sappiamo tutti quanti che in Riviera Romagnola si mangia meglio il pesce che a Belluno.
0: Sì.
1: E sappiamo tutti quanti che la carbonara, come la fanno a Roma, non è come quella che fanno a Torino.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi è più buono altro, insomma.
0: Sono d'accordo, ma io sono di Cardiff, non posso mica sapere tutto.
2: M2O Cinema.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
0: È sabato pomeriggio alle 5 in punto adesso. Come andiamo? Tutto bene? Eccoci qua, pronti a ripartire fino alle 7 insieme. C'è una canzone di Nars Barkley adesso.
2: L'estate di M2O suona così.

0: canzone che fa parte della categoria super generazionale. Dal 2011 Pitbull con Ne-Yo Afrojack. Give me everything è il titolo, give me everything ovvero dammi tutto. Mi sembra una rapina detta così, soprattutto ha visto un po' i soggetti, ma ci vogliamo fidare. Allora la domanda è sempre quella, come state? Tutto bene?
1: Ciao Giorgio, adesso va molto meglio, adesso che riesco a ascoltare M2O dalla Cappadocia. Cinzia da Bologna, ciao!
0: Addirittura! Addirittura dalla Turchia. Vabbè, salutiamo allora tutti i viaggiatori, ma soprattutto tutti i lavoratori. 342-654-3210. Si riparte, vi dedico questa, una canzone nuova.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

fatto direttamente in Svezia, è tutta svedese. Swedish House Mafia da una parte, a cantare c'è Lucky Lee. Happiness is so sad, il titolo M2 Hot, novità delle 5.

diretta, ci mettiamo il nostro vestito migliore e ascoltiamo le migliori hit in circolazione. Questa è proprio una delle migliori hit in circolazione. Jonas Blue dalla parte, Salif Keita dall'altra, Madonna è il titolo di questa canzone.

The Living Legend, Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul è il titolo della canzone in onda su M2O. Snoop Dogg, del quale stavamo vedendo nei giorni passati, che hanno annunciato un film sulla sua vita che uscirà l'estate prossima, se non vado errato, non si sa mai. Comunque la domanda è sempre quella: avete sempre provato a giocare al Play With Us, ma non c'è mai stata una volta buona che avete vinto? Tranquilli, perché tra poco spieghiamo come si gioca. Si gioca entro le 6 al 342 654 3210. Iniziate a salvarvelo almeno, dai.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Je suis enchanté. Non so più in che lingua dirlo, non so più in che lingua apprezzare. Questa qua che è la canzone nuova di Gordo con i danesi Who Made Who. Energy è il titolo, canzone appena ascoltata su M2O, una promessa e una promessa. Cos'era anche un film con Schwarzenegger di tanti anni fa? Comunque la promessa l'avevo fatta, la mantengo e la manterrò sicuramente. Play with us entro le 6, segnatevelo. Vi regalo il parasole di M2O, perfetto per fresheggiare le vostre macchine parcheggiate. C'è lo zainetto, c'è il portachiavi, c'è il frisbee, ci sono anche tutti gli stickers della radio che state ascoltando. Quando sarà il momento, un messaggio vocale con il vostro nome e la vostra città al 342 654 3210. Adesso torniamo indietro, c'è il 1994.

32 anni sono passati dall'uscita di questa canzone che ci ha riportato in Germania, 1994. Canzone d'esordio per questo gruppo tedesco, gli Sweetbox, con la voce di Kimberly Kearney, in arte Tempest. Booyah, here we go, titolo dell'M2 Onda delle 5 e mezza.

0: 91 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante.

0: Cattive Abitudini è il titolo della loro canzone, in diretta su M2O poco prima delle 6 del pomeriggio di questo sabato. Ancora ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Io, oltre ai gatti che abbiamo già trattato come argomento, ne ho un altro così nella manica che amo approfondire, che è il discorso alieni. Non so se avete seguito, negli ultimi giorni hanno parlato a lungo online, ovviamente non hanno interrotto nessun programma in televisione per parlare di questo avvistamento, ma c'è stato un tema di UFO insabbiato in Corea del Sud. A quanto pare hanno fatto la foto satellitare di una zona, cioè un posto, con questa figura sferica, con questa figura, con questo cerchio, diciamo, e dall'alto in effetti può sembrare un disco volante. La teoria del complotto dice che gli Stati Uniti starebbero insabbiando il tutto perché è troppo grande questo UFO per poter essere spostato, come se poi gli UFO cadessero sulla Terra, pam, in piedi, così sono caduto in piedi e non si è rotto niente. Teoria del complotto molto forte, a dire la verità, perché le immagini sembrano veritiere, ma teoria che è durata anche molto poco. Non so chi sia stato a smontare il tutto, probabilmente un utente qualsiasi che ha riconosciuto questo posto, perché poi alla fine la foto è stata fatta da Google Maps, capito? Cioè, cos'è questa roba qua, questo posto? Non sarà mica un UFO? È arrivato lui e dice: no ragazzi, non è un UFO, è un punto panoramico molto bello, peraltro, dal quale si vede Seul, e inoltre è un radiofaro per la navigazione aerea, quindi ha un compito, ha un ruolo questa piazza, e sembra anche un UFO dall'alto. Comunque, al di là del discorso Corea del Sud, ma rimanendo sul tema alieni, negli ultimi giorni leggevo che decine di persone hanno segnalato nei cieli della Sardegna uno strano oggetto luminoso allungato. Giustamente l'alieno, anche l'alieno d'agosto, va a fare il bagno in Sardegna.
1: Outrun through a night.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo qua, il Play with us, il gioco di M2O. Un bel gioco che non solo non dura poco, ma che porta anche dei bei regali. Oggi vi sta regalando il parasole di M2O, c'è anche lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. 342-654-3210. Più fortunati, chi siete?
3: Play with us, Giulia, sì. Francesca, Andrea da Marsala.
2: Bravi tutti e doppio bacio a Marsala.

0: chiamarla amica dal momento in cui è venuta a casa nostra, no? Nella propria casa ognuno invita i propri amici. Rita Ora è stata anche qua, nei nostri corridoi, nei nostri studi, su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Allora fammi vedere, manca esattamente un minuto alle ore 18. Buon pomeriggio, buon sabato a tutti. Ciao, sono Giorgio Dazzi, siamo pronti a ripartire su M2O. Lo facciamo con tre brani non stop.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: giorno torneremo per te, che bella promessa d'amore. We'll be coming back, il titolo della canzone, Calvin Harris featuring Example, brano del 2012 che ha chiuso i treno stop delle 6 del pomeriggio dell'8 di agosto.
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao.
1: Per colpa di questi treno stop, sì, ho rotto le casse della macchina.
0: Ma non mi interessa, guarda, M2O non è responsabile, non ripagheremo nessun danno. Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi, qua ancora per un'ora con tanta musica, anche musica nuova come la prossima che si chiama Sunny Happy People.
2: M2O.

0: Allora, è molto bella questa canzone, infatti sono andato a spulciare. Lui si chiama John Van Noten, un DJ belga che in arte però si presenta con lo pseudonimo di Hone Klang. Questa è la sua ultima canzone, Sunny Happy People, l'M2Hot, la novità delle ore 18.
1: M2Hot.

bella che ha già raggiunto i 7 anni di vita, Noeb dall'Estonia con Cincilia. L'inglese Cincilia, Fuck This Up è il titolo, M2O è la radio che state ascoltando, le 6:15 di un sabato pomeriggio di inizio agosto. Tutto molto bello, c'è anche questa ondata di Est Europa che arriva dalle nostre parti, per esempio lui è un DJ rumeno. Si chiama DJ Goja con Jason Derulo, Michiko.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Finance.

senza usato in pronta consegna. Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8011 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9950 euro su Fiat.it.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

0: Maladie. È così che si chiama la canzone di Mouvet Joe? In onda su M2O, tra poco torniamo indietro, c'è un M2 Old che ci riporta al 1996. Prima la redazione con tutte le ultime news. M2O.
1: È stato arrestato per tentato omicidio il 73enne che stamattina a Lanzo Torinese ha investito volutamente con la sua auto alcuni ciclisti dopo una lite. L'uomo li ha superati suonando il clacson e quando il gruppo ha protestato ha messo la retromarcia e li ha travolti. I ciclisti hanno accennato a un inseguimento, a quel punto il guidatore ha fatto inversione e li ha investiti di nuovo. Quattro di loro sono rimasti feriti, due in modo grave. Voltiamo pagina, sono scattati a mezzanotte i controlli rafforzati nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia, una ritorsione dopo che Roma ha deciso di sospendere l'accordo di Schengen. Le verifiche verranno estese nelle prossime ore anche agli aeroporti delle Baleari e delle Canarie. Parliamo di nuoto, l'Italia conquista due medaglie in altrettante gare di tuffi dalle grandi altezze agli europei di Parigi. Elisa Cosetti e Andrea Barnabà hanno vinto l'argento rispettivamente nella finale femminile e in quella maschile dalla piattaforma di 20 metri. Ora la MotoGP, tripletta Aprilia Silverstone, il più veloce nella gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna è stato Jorge Martin, seguito da Ayo Gura e Marco Bezzecchi. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud con clima molto caldo e afoso anche nella notte. Domattina ancora sole e temperature elevate su tutte le regioni. In giornata attesi temporali di calore sui rilievi. L'appuntamento con il meteo.it torna nella prossima edizione. M2O. M2O.

0: Simply Red, si chiamano Olive e ci hanno riportato indietro fino al 1996 con questo loro grande classico di quegli anni dal titolo You're Not Alone, ovvero l'M2 Old delle 6:30 del sabato sera ormai.
1: M2

esiste già la nostalgia soltanto per due anni fa, perché questa canzone usciva nell'estate del 2024 e comunque I adoro, cioè mi piace ancora. Ugel insieme a Topic e D-Colm hanno composto il brano appena ascoltato in onda su M2O, mentre la prossima è dei nostri amici, ci sono i Medusa.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: info su volkswagen.it.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Let's go! Da Media World ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta Media World Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Every day.
3: Destination unknown.
4: All weekend hit.
5: La migliore musica di sempre.
6: Sabato e domenica

Pepito, Elvis Crespo. È un po' l'allievo il maestro, la storia più vecchia del mondo. Canzone nuova, canzone insieme che si chiama La Graziosa. Appena ascoltata su M2O e nel tarde del sabato. Vabbè, non me lo ricordo più. Comunque, ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi. Prima di salutarci, aprirei un attimo una piccola parentesi cinematografica, perché il film del momento è il nuovo Spider-Man. Spider-Man Brand New Day. Solo che non solo si sono limitati a guardarlo, c'è anche chi è passato ai calcoli. Per esempio, il New York Post ha pubblicato un articolo che recita, aperto virgolette, nella vita reale Spider-Man non potrebbe permettersi una casa a New York, quindi la buttano su un piano economico. L'articolo prende intanto per esempio la casa della zia May nel Queens, dove Peter Parker vive in tutti i, almeno inizialmente in tutte le storie, in tutti i film, in tutti i fumetti, no? Quella almeno vale tra i 2 milioni e mezzo e 4 milioni, che sono già una bella cifra. Poi in alcuni film, in alcune storie, in alcuni fumetti, Peter Parker si trasferisce da solo in dei brutti monolocali, che non sono una realtà soltanto italiana. A Milano il brutto monolocale, cioè anche a New York ce n'è veramente di orribili. E stavo leggendo che hanno fatto i calcoli e dicono che mediamente un brutto monolocale a New York costa almeno 1800 dollari al mese. Lui, che di lavoro fa un po' il fattorino e un po' il fotografo freelance, dicono che guadagnerebbe circa 82.000 dollari l'anno, ma secondo gli esperti ne servirebbe almeno 150.000. Io dico, ma lo fate respirare sto ragazzo, che già è Spider-Man e credo che un paio di cose a cui pensare durante il giorno ce le possa avere, no?

che ne ripensiamo lunedì. Anzi, ci ripensiamo direttamente a settembre, perché è lunedì. Siamo ad agosto e stai ascoltando M2O, va tutta la grande. Clapton, Milo, Drop the Pressure è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato.

e belli, giovani e bravi, The Kid LAROI con Kelani, Girls, M2O, l'ultima tra quelle che vi metto io. C'è Wad pronto con un 1212, ci risentiamo domani, grazie e arrivederci.

0: È l'8 agosto, ladies and gentlemen, guardatevi attorno, ci siamo quasi. Nel senso che manca poco più che una settimana al Ferragosto, anche meno probabilmente. E noi ci vediamo in giro, cioè queste sono le due informazioni molto importanti, che ci vediamo in giro nei vari dance floor, tipo martedì 11 ci vediamo al Samsara di Riccione, mercoledì ci vediamo a San Salvo e poi tutte le altre info che spariamo in giro sui vari social. Ciao a tutti da Wad, cominciamo.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2, everything brand new.

0: 50% della Dark Polo Gang assieme, riuniti per il progetto di Pyrex, qui c'è Side Baby, progetto che è uscito ormai un annetto fa e che Pyrex è venuto a raccontarci nel nostro podcast exclusive. Le cui puntate le puoi vedere e sentire su Spotify, YouTube e dove vuoi. Questo è Pyrex. 1-2-1-2
1: Exclusive. Come si vai tipo alla casa quando vedi i rapper o anche i trapper americani, mm-hmm, che sono queste case, il primo disco casa incredibile, no? Sì. Villa. Tu ce l'hai un tuo goal da quel punto di vista?
2: Cioè... bellissima domanda, perché ce l'ho. C'ho anche in tasti mobili che voglio. Cioè, guarda, è uno dei miei pensieri.
1: Com'è? Apriamo un momento architettura, vai.
2: È uno dei miei pensieri più ricorrenti, come mi farò la casa dei sogni. Allora, ci sta una cabina armadio di Porro. Che no, sei mai stato da Porro? Vai, sì, in showroom da Porro e vedi la cabina armadio. Costa tipo 100k di cabina armadio.
1: Sì, però... Poi è vuota, la lasci vuota.
2: Qua la lasciamo vuota.
3: Ma tipo intanto, barocca o esatto, moderna?
2: No, allora tra il moderno e...
1: Villa o appartamento?
2: No, appartamento.
1: Ok.
2: Appartamento tra il moderno e il retro. Cioè mi piace tipo... La boiserie tipo mi piace, però più di quello no, capito? Okay. Mi piace il parquet milanese a spina di pesce, però comunque secondo me ci deve stare il contrasto.
1: Quindi te le immagini a Milano la casa dei tuoi sogni?
2: Sì, a Milano. Okay. A Milano o a Roma, vediamo.
1: Anche se nel disco c'è quella quando dici che ti manca tanto Roma.
2: Sì,
1: lì c'è un po' la parte emotiva.
2: Sì.
1: Ti manca?
2: Sì, mi manca. Infatti c'è appunto ad avere più di una casa, sinceramente. 1, 2,

0: at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. No one is untouchable, no man is bulletproof. We all must meet our moment of truth.
1: Un grande momento di verità proprio nella storia del rap americano. Il leggendario hip hop duo Gangster, che poi purtroppo per via della scomparsa di Guru non c'è più stato questo suono, non c'è più stato questo brand, questo nome. DJ Premier ha continuato ovviamente a fare le sue produzioni, a fare la sua storia, ma senza Guru non sono mai più esistiti Gangster. Grande classico, anche questo è un grande classico, molto più dolce e romantico. If I Were a Boy, Beyoncé.

0: But you're just a boy.
1: Medwell 1212.

0: degli ultimi singoli di Geolier. Lo ha fatto uscire poco prima del tris di date al suo stadio nella sua Napoli, ma anche prima delle date di San Siro Olimpico, quindi insomma una canzone nuova che voleva aggiungere al suo repertorio, che per molti significa storia della vita di adesso, ok? Leggenda vivente, living legend, Geolier su M2O, autorità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: 1212.
1: M2O DJ Station.
2: Sono il buono, mi voglio convincere, ma col male ci devi collidere. Con quell'atto ci dovrei chiarire, ma col vero non voglio convivere, perché so che cosa ne conciarne. Oggi porto agli occhi le coperte.

0: ti dirò. Best new shit. 22 Simba. Dopo il singolo con Marra è diventato sicuramente tra i migliori di questa generazione. Abbiamo parlato con lui qualche tempo fa nel nostro podcast exclusive. Sentite la voce di 22 Simba. 1-2-1-2
1: exclusive. Si parla sempre di mercato saturo, secondo me, tra i rapper, così. Tu lo senti saturo?
2: No, io non penso che il nostro mercato sia, cioè almeno non penso che sia più saturo degli altri mercati. Quindi non penso che, se ad ora guardiamo il mercato americano, sia la follia, l'innovazione musicale alla luce,
3: un periodo di...
2: e allo stesso tempo sono usciti grandissimi album nella scena americana, e allo stesso tempo nella scena italiana non mi verrebbe magari da dirti siamo in un periodo folle, clamoroso, eppure stanno uscendo per me degli album che valgono. Per me anche quella cosa di strageneralizzare gli anni, di voler sempre fare
3: il 2016 anno,
2: bravo il 2016, e poi c'è quest'altra nuova, poi c'è quest'altra nuova, magari è uscito un bell'album, ascoltati 14 tracce, mettitelo in cuffia, innamorati dell'album, poi tra un anno si vede. 1-2-1-2

0: capacità di Eminem di essere divertente, funny, spensierato, anche un po' cazzone, diremmo, a microfoni spenti, ma anche introspettivo, forte, tagliente. Forse uno dei pochi artisti degli ultimi 50 anni in grado di fare questo tipo di musica. Multi-talented, molti talenti per Eminem. Just Lose It su M2O.
1: 1-2-1-2 M2O. This is for you. M2O.
2: La musica del momento.

0: più musica.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it. Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2.
2: Turn me up. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

0: Ce postă?
1: Ce postă? Le One. Si capisce chiaramente la reference, molto influenzato da quello che ha fatto Geolier negli anni. Infatti ce lo ha detto chiaramente Le One quando è stato da noi. Abbiamo parlato però anche di Sfere Basta, per esempio, che è la persona che gli ha dato il nome, o quantomeno la pronuncia del nome. Sentitelo raccontato da Le One in persona. 1-2-1-2
2: Exclusive. Ogni volta che lo vedo io dico, però una cosa è papà. Ciao papà, come stai? Tutto bene? Reale, veramente è vero questa cosa.
3: Perché è stato un po' un tuo idolo.
2: Ma lui, ragazzi, io mi chiamo Le One perché me l'ha messo lui il nome. Cioè lui, sotto una diretta di TikTok, di Instagram, io okay. Ero piccolo, scrivevo sempre i commenti, mi saluti.
4: Sotto Sfere Basse.
2: Sì, ero piccolo, capito? Sì. Tipo 14 anni. Però, visto che non mi potevo segnare Leone sì. intero su Instagram, non so perché, mi si è staccato uno.
4: Ok.
2: E quindi mi fece ciao Leone. Può essere pure che non mi ha nemmeno salutato a me.
4: Ah, è da lì.
3: Ma pensa te, da questo wow. nasce.
4: Da questo
3: nasce.
4: Questo è un bel racconto.
3: Ma che figata.
2: Sì, sì, sì.
3: Beh, quindi, e lui lo
2: sì.
3: sa?
2: Sì, lo so. 1-2-1-2 M2O. Yeah. She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

questo pezzo di qualche anno fa disegnava un tipo di rap molto vicino all'R&B. Oggi artisti di questa generazione, tipo Ayra Starr per esempio, anche Georgia Smith o anche molti altri che arrivano da Atlanta, dalle capitali della trap, fanno un rap che sembra anche R&B. Se parli di R&B, questo è un monumento.

Mentre Los Angeles brucia, Deluxe Edition. I pinguini tattici nucleari che si aggiungono al progetto di Fabri Fibra, che abbiamo raccontato più volte, anche con lui sul palco di 1212 Celebration.

c'è una sorta di eleganza romana in questo pezzo di Mezzo Sangue con Night. Si chiama Valzer. Mezzo Sangue, che è l'unico ospite in questa stagione di Exclusive 1212 Exclusive, unico ospite mascherato, anche se abbiamo parlato ampiamente di questo suo desiderio di allontanarsi dal totale anonimato. La puoi rivedere e sentire su Spotify e YouTube, la puntata con Mezzo Sangue.

0: sicuro di quello che dici, è giusto che ce la metti. Fai quello che vuoi, cioè, però se tu dici io dico delle cose peso e voglio metterci la faccia perché questo sono io, mi rappresenta, è giusto che tu lo possa fare senza che la gente non sia pronta.
1: È quello che penso, no? Ultimamente.
2: Quindi scusa, nel rubrica consigli non richiesti,
1: visto, allora, alla fine non era una...
0: Sì.
2: Tu gli consiglieresti di toglierla?
0: Io dico, se vuoi metterci la faccia nelle cose che dici, perché alla fine dici le cose di un certo peso, non sei un trapper, capito? Che cioè, o comunque non hai solo argomenti frivoli nei tuoi dischi, non parli di droga, armi e cose che non vivi.
2: Certo.
0: Dici delle cose peso, hai una visione del mondo peso, e quindi se vuoi metterci la faccia, ne hai tutto il diritto. M2O 1-2-1-2

Kick It? Yes you can. Gli A Tribe Called Quest, leggendari A Tribe Called Quest. Canzone irripetibile, un po' perché è irripetibile la capacità di riprendere un classico lì che scorre in sottofondo, che poi diventa un beat. E poi quel Can I Kick It? Yes you can. Un mantra che oggi verrebbe sputato su TikTok, diventerebbe un audio virale magari per 2 settimane e poi boh. Invece nella storia è A Tribe Called Quest.

0: Marrakesh.
1: Tanto ormai siamo bravi a cadere.
0: Nel film che ha pubblicato
1: ormai siamo bravi a cadere.
0: Qualche mese fa ha raccontato bene quanto sia bravo a cadere Marrakesh.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima. Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2. Turn me up.

0: La testa gira, FDP, Anita, con Amy Schilla. Esclusa Anita, gli altri due sono venuti a trovarci più volte, sia al 1212 Celebration, Amy Schilla, Fred De Palma anche nel nostro exclusive. Digita Amy Schilla se vuoi riascoltare un pezzo della puntata con Amy Schilla. Ok, let's go.
1: 1-2-1-2 Exclusive.
2: Prendi me, Nerone, Lazza stesso, Nancy, Fred, cioè che ancora ogni tanto andiamo al muretto, ci becchiamo tra noi a fare freestyle. Cioè io quelli nuovi come fanno due soldi non ce li vedo beccarsi in un parcheggio con le birre a fare freestyle. Ma adesso non è che voglio dire che noi siamo meglio di loro, semplicemente siamo stati spinti da un motore diverso.
3: Ok, ecco, okay. Come lo definiresti questo motore? Cioè più artistico il vostro, più
2: una sorta di necessità qua. Cioè noi alla fine siamo tutti dei ragazzi infelici.
4: Okay. 100%.
2: No, è vero, nel senso, non mi permetto.
3: L'hai detto con l'infelicità.
2: No, sai, magari uno va da dire, ma parla per te. Siamo tutti ragazzi comunque un po' tormentati. Cioè io sono perennemente comunque angosciato. C'ho sempre questa sorta di ronzio che in qualche modo non mi rende mai lì. Io non so cosa sia la pace, no? Né da sveglio, né quando dormo. Non dormo bene, no? E così tutti, praticamente quelli della mia generazione che mi hanno cresciuto. Siamo tutti ragazzi un po'. Quindi per noi questa roba era veramente una via di fuga, di vivere quel qui e ora, che è difficile da trovare nelle altre cose. Quindi eravamo vincolati. Quando fai freestyle non è che puoi pensare all'altro.
3: No, esatto.
1: 1-2-1-2

Dala con Sfere Basta, pezzo di qualche anno fa che però è di diritto nella storia dei classici recenti del rap italiano. Abbiamo parlato con Lazza di questo pezzo in una puntata qui nella The Cave di M2O. YouTube non dimentica, internet non dimentica.

0: quindi ti basta scrivere Lazza M2O per esempio. Poi fu anche ospite di Albertino Everyday, tutto sui nostri canali. Check this out.
1: M2O Summer, la playlist dell'estate di M2O, tutti i

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: podcast di 1212. Si chiama Exclusive, è la prima puntata per noi leggendaria. Ospitava anche Gue. Questo è un piccolo passaggio della chiacchierata con Shablo, Torme e Gue.
1: 1212
2: Exclusive.
3: La top 3 è pazzesca. Al terzo posto
4: Lucio Corsi.
3: No.
4: Ah no, scusa.
3: Massimo Ranieri.
4: È vero, cazzo, penso che è vero.
3: Shablo, Fedez.
2: Pazzesco, che triade.
3: Che triade. Lasciamo anche un po' di silenzio di questa roba.
5: Che tipo un italiano, un francese e un inglese.
2: Posso dirti? Cioè, è talmente incredibile che non saprei cosa dire.
1: 1212
6: Yeah. M2O.
7: Go down, baby.

Creep In, Metro Boomin. Poi c'è anche 21 Savage e The Weeknd. Un paio di settimane fa The Weeknd è tornato in Italia per un doppio concerto allo Stadio San Siro, Milano. The Weeknd. In realtà anche Metro Boomin è stato in Italia di recente, un paio d'anni fa. Anche 21 Savage è stato in Italia, aprì un concerto di Tedua, se non ricordo male, l'estate scorsa. Insomma, l'Italia è sulla mappa. No way, no way. Coco, Chanel, 24K Golden.

0: l'ultimo di oggi, tra le hit dell'estate sicuramente, White Girl Wasted. Turn the speakers up ogni weekend, sabato e domenica, 1212 su M2O. Quindi appuntamento a domani, 19:21. Domani è domenica, quindi turn your speakers up. Ciao.
1: 1212 M2O. This is for you.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
0: M2O. 1996.

0: Scegliere la tua party era guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
9: M2O Hot Summer.
10: Hot Summer.
9: La playlist dell'estate di M2O.
11: Hot

0: sorella ha ragione. Non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: M2O Hot Summer.
3: Hot Summer.
2: La playlist dell'estate di M2O.
4: Hot Summer.
5: Bene, articolo 31 racconta la storia della toccata e

0: do it. 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Can't touch this.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Turn my music. Hold up.
11: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
12: Yeah, man.
11: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
13: Hey, hey, put it all the way up.
14: N2O.

sexy people. So all

0: Pizza.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: M2O. Best electronic music.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
10: Dance with us.
11: Move into the sound.
12: Please welcome.
13: Coming up next.
14: Nothing but the hottest records.
13: And all the latest club bangers.
14: Selected by David Guetta.
15: David Guetta.
16: Hey, it's David Guetta. Stay tuned to discover all my favorite tracks and my new songs.
14: Tune in.
15: Tune in. Yeah.
13: Is the David Guetta playlist
17: on M2O.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

the best club in the world. Now, superstar DJ, David Guetta.

Gosh.

Push.

0: You were listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Bass electronic music. You're listening to Dance With Us.
9: Bass DJs.
10: Dance With Us.
11: Be a part of the musical transformation.
12: With us.
13: Move into the sound.
14: Please welcome.
15: Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30 secondes.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation.

Superstar DJ, Bob Sinclair with Bob Sinclair.